0: Nunca antes tuviste tanta música.
1: ¡Feliz fin de semana!
2: Rastafari, you're listening to Pete the Beat on Radio Reggae.
3: Cidade Negra sono una band brasileira de Rio de Janeiro, formata in 1986 e ispirata dal Grand Bob Marley. Nell'anno 1990 grabarono su primo disco con la dischiera CBS e iniziarono a fare giras per tutto il suo paese. Luego, in 1994, llegò una cantante carismatica chiamata Tony Garrido, che llevò alla banda alla fama hasta che llegaron a essere una delle migliori band di reggae in tutta America Latina. Hanno apparecido molte volte nel canale di televisione MTV y han tocado en vivo en el festival de reggae Sunsplash de Jamaica. Hoy escuchamos la canción Johnny B. Goode, hecho famoso por Chuck Berry, tomada del disco Perfil. Cidade Negro, en Radio Reggae, con Pete the Beat y Mercado Drake.